Ciao a tutti, mi chiamo Frida, sono di Trieste e vi auguro a tutti una buona giornata ascoltando Free Radio Salzkammergut.